caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai vestiti.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono

recuperiamo il cielo ad alta quota. Torna nel mondo dal bel colore, Bayou.

avion sur ma position.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Thank you.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

caffè, croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.
3: Tommaso Tironi, sei uno studente della nostra scuola e hai ottenuto ottimi risultati in campo sportivo. Ci puoi dire quali?
4: Beh, da quasi un anno pratico rugby nel CUS Genova Rugby e finora siamo arrivati con la squadra, siamo arrivati quarti in tutta Italia. Spero l'anno prossimo di ripetere questo ottimo risultato. Incrociamo le dita.
3: Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti e come ti stai preparando?
4: I prossimi appuntamenti partiranno da settembre dell'anno prossimo con il nuovo campionato di serie Elite Under 20. Mi sto preparando con una preparazione fisica con la palestra, molta corsa e tanta palla.
3: Sei teso prima delle gare?
4: Sì, c'è molta tensione prima delle gare, soprattutto negli spogliatoi, quando siamo con tutti i ragazzi con la squadra e il coach che ci fa il cazziatone prima della partita, siamo molto tesi.
1: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Massimiliano Vigo, sei uno studente della nostra scuola e hai ottenuto ottimi risultati in campo sportivo. Ci puoi dire quali?
5: In passato ho vinto campionati provinciali, gare anche extraregionali tipo in Piemonte. E attualmente corro per una squadra di Vigevano e sono Under 23 dilettante, ovvero semiprofessionista.
3: Qual è lo sport che pratichi?
5: Beh, io pratico ciclismo a livello agonistico.
3: Sei teso prima delle gare?
5: Ma la tensione, oramai che sono più di 10 anni che corro, la si sopporta. Però principalmente prima delle gare, quando si fa la riunione tra i direttori sportivi e noi atleti, c'è sempre quella un po' di tensione.
3: Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti e come ti stai preparando?
5: Domenica una corsa a Milano, Palazzolo Milanese. E come mi sto preparando? Io seguo una tabella d'allenamento che mi invia il Centro Mapei di Varese e ho allenamenti praticamente tutti i giorni, mi alleno e la domenica ho le gare o eventualmente anche il sabato, dipende dalle festività.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete.

0: Ciao a tutti, siamo Gabriel Damiano del quarto liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma e oggi vi parleremo del Clan Moccia, uno dei più importanti della capitale e non solo. Il Clan Moccia ha infatti una grande presenza nella regione Lazio, ma nasce e si diffonde anche in Campania. Ha preso il posto del Clan Magliulo, abbattendo di fatto uno dei pilastri del Clan Alfieri. È stato fondato da Gennaro Moccia negli anni 60. Il boss è stato ucciso in un attentato camorristico nel maggio del 1976, probabilmente da un gruppo di sicari, al soldo dei rivali dei Moccia, ossia i clan Giuliano e Magliulo, all'epoca impegnati in una faida proprio contro i Moccia, i quali, in seguito, spodestarono ambedue le cosche rivali. Il vuoto lasciato da Gennaro Moccia è poi stato colmato da sua moglie, Anna Mazza, prima donna in Italia ad aver subito procedimenti penali per reati di mafia. Anna Mazza, insieme al figlio Antonio, ha preso le redini del clan negli anni 70, ramificandolo su una vasta area polarizzata sulla città di Afragola. Antonio è da poco uscito in libertà, dopo 2 anni e qualche mese, e ora è agli arresti domiciliari, nella sua abitazione nel Parco Verde a Caivano.
1: Nella stessa operazione è stato condannato anche Luigi Moccia. È considerato dagli inquirenti il colletto bianco del clan, la vera mente dell'holding criminale, capace di trasformare una delle cosche più sanguinarie del napoletano in una mafia che cresce nell'apparente tranquillità di uffici rispettabili. Secondo alcune inchieste giudiziarie, il clan Moccia avrebbe capillare e totale controllo del territorio di Afragola, strutturato in modo verticista. Il clan è composto da una confederazione di diverse figure criminali di secondo livello, che sono alle dirette dipendenze dei vertici del clan. Il clan controlla i traffici relativi allo spaccio di droga nella cittadina di Caivano, nel rione del Parco Verde. E mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo. I vertici dell'organizzazione infatti si interessano principalmente di affari imprenditoriali di primo livello, anche grazie alla pesante forza di penetrazione a livello politico locale. Come affermato anche dall'ultima pubblicazione della DIA, nessuno dei vertici del clan è mai diventato pentito. Si sono solo limitati a dissociarsi, saldando in questo modo una continuità criminale unica nell'interland del napoletano.
0: Secondo gli inquirenti, i Moccia, anche in collaborazione con il clan capeggiato da Michele Senese, potente capo della malavita romana, originario di Afragola e vicino ai Moccia, gestiscono e conducono attività illecite e, grazie alla compiacenza di insospettabili prestanomi, controllano anche affari e attività economiche legali nel Lazio. A Roma, il quartier generale della famiglia è Torbella Monaco, dove la famiglia malavitosa ha trasformato la zona in una piazza di spaccio, modello Scampia, ma è arrivata a mettere le mani su bar, botteghe storiche e frutterie legate alla camorra. Ci teniamo a ringraziare Radio Zainet che ci ha dato la possibilità di essere qui e parlare di un argomento molto importante che non si deve assolutamente sottovalutare. La mafia va combattuta agendo senza paura, denunciando ogni atto che ci si presenti davanti. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Damiano e Gabriel.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
1: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, 2 morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, 2 feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
0: Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest. Questa è la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: La solita strada bianca con...

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
1: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: bimbo di 2 anni con il quoziente intellettivo di Einstein. A tutti i genitori prima o poi può capitare di non saper rispondere alle domande dei figli, ma nel caso di Oscar Wigley, un bambino inglese del Berkshire, mamma e papà si ritrovano spesso in imbarazzo. Il fatto è che Oscar ha appena 2 anni e 5 mesi, ma un quoziente di intelligenza paragonabile a quello di Albert Einstein, il genio della fisica per antonomasia, autore della teoria della relatività, cioè 160. Il piccolo costruisce frasi complesse. Di recente Oscar spiegava a mia moglie il ciclo riproduttivo dei pinguini, dice il Daily Telegraph. Il padre Joe, uno specialista di information technology, fa sempre domande. Tutti i genitori amano pensare che il loro bambino è speciale, ma noi sapevamo che in Oscar c'era qualcosa di davvero molto particolare. La madre Anna, 26 anni, afferma al Daily Mail: sorprende tutti. Sapevamo quando aveva 12 mesi che era estremamente brillante. Era insolitamente attento. Anna, che fa la casalinga, spiega che il vocabolario di Oscar è stupefacente. Il piccolo costruisce frasi complesse. L'altro giorno mi ha detto: mami, le salsicce sono come una festa nella mia bocca, spiega la madre. Il Mensa. Oscar mostra grandi potenzialità. Secondo John Strevenge, direttore generale di Mensa, l'associazione britannica delle persone con un quoziente di intelligenza eccezionale, Oscar mostra grandi potenzialità. Convertire queste potenzialità in risultati è la sfida per i suoi genitori, e siamo felici che abbiano scelto il nostro network per ricevere sostegno. I genitori comunque per adesso sembrano prendere la sfida con lo spirito giusto. Sto proprio aspettando il giorno in cui mi dirà che sono un idiota, ha dichiarato scherzando il papà Joe al Telegraph.
1: Rami Flash.
0: Una intelligenza extraterrestre, veramente un benvenuto al nuovo genio. Speriamo si mantenga. A proposito di intelligenza extra, Blue Oster Cult, ATI, Extraterrestrial Intelligence.

0: Blue Oyster Cult, Extraterrestrial Intelligence.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Ho visto un uomo che moriva per amore.

schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanca. Una mamma enorme

assumo una cosa pura, come il latte purifica di dentro. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina ha colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono 2 i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta. Le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e 3 in campo, gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Falcone.
5: Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia, ci sono entrato per caso. E poi ci sono rimasto per un problema modale, la gente mi moriva attorno.
4: Ciao a tutti, sono Raffaele Maiorano e qui con me oggi è presente Francesco Conte.
5: Ciao a tutti.
4: E insieme parleremo della lotta alla mafia, del maxi processo e di Falcone e Borsellino, si dedicando la loro vita alla lotta contro la mafia in Sicilia, rischiando la loro vita in nome di ciò che credevano, la legalità. Due persone e personaggi storici che continuano ad essere ancora oggi di ispirazione, non solo per la battaglia contro la mafia, ma per tutte le battaglie contro le ingiustizie, insegnandoci a non farci incutere paura da nessuno, per perseguire i nostri sogni e i nostri ideali.
5: Le loro indagini e il loro impegno hanno avuto un impatto duraturo sulla società italiana, smascherando le reti mafiose, portando molti boss mafiosi davanti alla giustizia. L'evento giudiziario con il quale lo Stato apre una nuova fase della lotta criminale organizzata in Sicilia. A Palermo, il 10 febbraio 1986, nell'aula bunker dell'Ucciardone, ha iniziato un evento storico. Sono quasi 500 i rinviati a giudizio. Dietro le sbarre ci sono boss del calibro di Luciano Ligio,
4: Michele Greco,
5: Pippo Calò. A presiedere la corte c'è Alfonso Giordano, tra i giudici Piero Grasso e il pubblico ministero è Giuseppe Ayala. Le indagini sono state svolte da Paolo Borsellino,
4: Antonio Caponetto,
5: Giuseppe Di Lello,
4: Leonardo Guarnotta,
5: Giovanni Falcone, il famoso bull antimafia. Determinanti sono state le deposizioni dei mentiti di Tommaso Buscetta e
4: Salvatore Contorno. È passato alla storia come il maxi processo di Palermo alla mafia. Deve quel nome rimasto proprio scolpito nella memoria, alle dimensioni inedite per un processo penale. Sono 476 gli imputati e tantissime le testimonianze, arringhe difensive e repliche dell'accusa durante 20 mesi tra il 1986 e il 1987. Il maxi sarà un evento mediatico, giudiziario senza precedenti. Durerà 639 giorni e saranno 349 le udienze durante le quali verranno sentiti 919 testimoni e 28 pentiti. Più di 300 emittenti televisivi di tutto il mondo ne trasmetteranno le immagini.
5: In realtà il maxi non ha avuto una grande importanza soltanto per le dimensioni, ma anche per ciò che storicamente ha rappresentato. Si è trattato infatti del processo che è stato in grado di dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa chiamata Cosa Nostra, governata da una commissione o cupola come organismo di direzione e controllo.
4: Le tre spade di Damocle. Sul maxi processo pendevano tre spade di Damocle. La prima era il rischio della ritorsione di Cosa Nostra. Dopo tanti uomini dello Stato uccisi, si sapeva che la mafia sarebbe stata capace di un'azione eclatante e sanguinosa pur di fermare il processo. Per questo fu costruita vicino al carcere palermitano dell'Ucciardone l'aula bunker blindata.
5: Un altro problema, il bisogno di andare veloci per evitare che la maggior parte degli imputati che si trovavano in custodia cautelare uscissero prima della fine della scadenza dei termini.
4: E infine, importante era l'arma in mano agli avvocati, la possibilità di chiedere la lettura integrale degli atti del processo che avrebbe di fatti paralizzato tutto.
5: Decisivo fu l'approvazione da parte del Parlamento della legge, che istituisce il reato di associazione mafiosa e inoltre emanò la legge Rognoni-Latorre, che permette ai giudici per la prima volta di superare il segreto bancario e seguire i movimenti finanziari degli indagati.
4: Come è andato a finire? Falcone e Borsellino hanno avuto un impatto enorme. A 30 anni dall'accaduto rappresentano un modello eccellente della giustizia e come servitori dello Stato rappresentano i valori della Costituzione repubblicana. Hanno difeso i diritti fondamentali di ogni cittadino, cercando di migliorare la qualità di vita della nostra nazione. La mafia li ha uccisi con crudeltà, nella speranza che in qualche modo sarebbero riusciti a far ritirare lo Stato prendendo il dominio.
5: In realtà, da parte della popolazione, è avvenuto l'esatto opposto. L'assassinio di Falcone e Borsellino fa un trauma nazionale che portò gli italiani a comprendere il proprio valore e di non aver paura davanti alla mafia. Ecco il perché Falcone e Borsellino sono importanti nella storia italiana. Hanno reso le istituzioni più forti e la nostra popolazione più unita contro ogni criminalità. Ognuno di noi deve portare avanti il ricordo di Falcone e Borsellino per renderci più forti di chi crede nella morte e disprezza il prossimo.
4: Arrivederci da Raffaele Maiorano,
5: Francesco Conte.
6: Sara Di Natale,
7: Tiziano Bianchi,
8: Leone Vangelista.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

Io ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dice che ci sono già io, ma non scherzare, però

per che ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu? Vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano. Sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso. Canto tutti i negri perché proprio me, che sono bianco pulito come un giglio. Amo le donne, le faccio impazzire. Povero Martin, meglio ripartire.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pasta, caffè, croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: E svegliarsi la mattina.
2: Tu, vestita

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest. Nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda. Si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest. Molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double.
1: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien, per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e João Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, gara 1 delle semifinali scudetto, Milano passa 88-72 a Brescia, stasera Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Benvenuti al podcast dedicato alla vita di Don Pino Puglisi, un eroe siciliano della lotta contro la mafia. Don Pino Puglisi non era solo un sacerdote, ma un faro di speranza e un esempio di coraggio per la sua comunità. Esploreremo il suo ruolo, il suo impegno antimafia e il tragico epilogo della sua storia di sacrificio.
5: Venne ucciso per tutto quello che lui aveva fatto in questi 3 anni, quei pochi anni che lui ha vissuto a Brancaccio, ma perché la mafia ha capito che Puglisi non era la persona, il prete che faceva degli interventi spot. Lui è entrato nella coscienza delle persone, ha fatto capire che potevano avere un'alternativa, e allora è questo quello che fa paura alla mafia.
6: Chi era Don Pino Puglisi?
7: Don Pino Puglisi è stato un sacerdote coraggioso, nato a Brancaccio, un quartiere di Palermo, nel 1937. Dopo essere entrato in seminario a 16 anni, nel 1960, Puglisi viene nominato sacerdote e successivamente parroco di San Gaetano. La sua vocazione religiosa non era solo spirituale, ma anche sociale. Il suo ruolo nella comunità era fondamentale. Non solo celebrava messe e predicava la parola di Dio, ma si dedicava anima e corpo alla lotta contro la mafia.
6: Vita spirituale e luoghi di predicazione.
7: Don Puglisi operava nella parrocchia di San Gaetano, nel cuore di Brancaccio, un'area gravemente influenzata dalla presenza mafiosa. Qui la sua predicazione non era solo religiosa, ma mirava a educare i giovani sui valori della legalità, della giustizia e del rispetto. Organizzava incontri, eventi educativi e sportivi, creando alternative alla strada e alla criminalità per i giovani. Nel 1992 decise di inaugurare il centro Padre Nostro, un centro per accogliere i giovani mafiosi e per aiutarli a mostrare loro una nuova vita.
6: Aiuti per i bisognosi, azioni antimafia.
7: La sua opera non si limitava alla spiritualità. Don Puglisi dedicava tempo ed energie a mostrare ai ragazzi un futuro diverso dalla mafia. Il suo impegno antimafia era visibile nel suo incoraggiamento all'educazione, nella promozione della legalità e nel contrastare le estorsioni mafiose nella sua comunità. Purtroppo, soprattutto con la creazione del Centro Padre Nostro, Don Pino finì nel mirino dei mafiosi, che elaborarono la sua esecuzione.
6: Uccisione di Don Pino.
7: La sua lotta contro la mafia non passò inosservata. Nel 1993, davanti alla sua chiesa, in piazza Anita Garibaldi, giunse il tragico epilogo. Don Puglisi fu assassinato. Don Pino venne chiamato da Gaspare Spatuzza, che gli strappò dalle mani il suo borsello e gli disse: «Padre, questa è una rapina!» Don Pino non si spaventò, anzi sorrise e disse: «Me l'aspettavo!» Subito dopo, Salvatore Grigoli sparò un colpo di pistola in testa a Don Pino alle sue spalle. Il suono spaventoso di colpi di pistola interruppe la sua vita e lasciò un vuoto immenso nella lotta contro la criminalità organizzata.
6: Grigoli era testimonianza.
7: Salvatore Grigoli, conosciuto come il Cacciatore, era un mafioso che operava a Brancaccio e fu lui, insieme a Gaspare Spatuzza, ad uccidere e a derubare Puglisi. Dopo la sua cattura, Grigoli decise di testimoniare ben 46 omicidi, tra cui quello di Don Pino. Grigoli, nella deposizione, disse che il sorriso del povero Don Pino lo portò a dire la verità.
4: Don Pino Puglisi ha pagato il prezzo più alto per la sua battaglia contro la mafia. La sua morte non ha spento il suo esempio. Continua a ispirare e testimoniare che il coraggio e la determinazione possono sconfiggere anche il male più oscuro. La sua vita è un richiamo alla giustizia e alla speranza nella lotta del bene contro il male.
8: Contro il male.
6: Il podcast La vita eroica di Don Pino Puglisi, Il coraggio contro la mafia, è stato realizzato da Luca Maffeis, Beatrice Lanuto, Antonio Leoni, Francesca Querzè, Diego Sibilla, Hu Zi Xiang della Terza S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La giusta frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: L'acqua divide gli uomini, il vino li unisce. Libero Bovio.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marta, Elisa, Andrea e Nicole. Vi presentiamo la nuova puntata di VID, Very Important Day, dedicata alla giornata dell'acqua, oggi 22 marzo.
0: Allora, innanzitutto vi diamo quando è stata istituita per la prima volta questa importante ricorrenza.
2: La giornata dell'acqua è stata celebrata per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1922. In questa giornata si vuole richiamare l'attenzione delle persone sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, prestando attenzione all'utilizzo dell'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
3: Nonostante l'impegno degli stati per rendere maggiormente disponibile l'uso di questa fonte preziosa, è stato fatto notare attraverso vari rapporti che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita e che alla struttura patriarcale vigente in molte regioni del mondo impedisce ancora di più la distribuzione di acqua potabile.
1: Anche nel nostro paese abbiamo numerosi problemi legati all'acqua, specialmente in Sicilia. Negli ultimi anni il controllo mafioso ha preso sopravvento anche sulle risorse idriche, appoggiandosi ad alcune disposizioni parlamentari. La mafia si inserisce in aziende nazionali che controllano la rete idrica, ottenendo così il controllo e un potere su una risorsa che è di tutti.
0: A causa dell'elevato consumo di acqua, tuttora in aumento, la disponibilità media risulta in diminuzione, tanto che molti stati non riescono a garantire un approvvigionamento costante. Per aumentare le forniture idriche si è ricorso a numerosi rimedi, tra cui bacini artificiali, utili anche per la produzione elettrica e la distillazione di acqua di mare. Purtroppo questi processi, seppur funzionanti, richiedono una notevole quantità di energia elettrica e una grande disponibilità di denaro.
1: Oltre alla giornata dell'acqua, anche un'importante carta, detta della terra, si propone inoltre di ispirare in tutti i popoli un nuovo sentimento di intraprendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future.
2: Vi lasciamo con alcune riflessioni che ci sembrano davvero significative. Come mai prima d'ora nella storia il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio? Questo rinnovamento è la promessa dei principi della Carta della Terra. Per adempiere a questa promessa dobbiamo impegnarci ad adottare e a promuovere i valori e gli obiettivi della Carta.

Radio Jeans, avete appena ascoltato Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti. Marta, Elisa, Nicole e Andrea vi salutano. A risentirci alla prossima puntata di VIG.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: E di colpo venne il mese di febbraio.

0: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: È mezzogiorno. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao, siamo Asia, Marzia, Alessia e Elisa del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Oggi volevamo parlare della Camorra, un'organizzazione criminale che estorce denaro con qualsiasi metodo a sua disposizione. Abbiamo scelto questo argomento poiché volevamo approfondirlo maggiormente e inoltre ad oggi Napoli viene descritta per i suoi pregiudizi e non per la sua storia. In questo modo possiamo conoscere meglio questa città e non giudicarla solamente. Come abbiamo appreso dal libro La mafia spiegata ai ragazzi di Antonio Negato, edito della Mondadori, e dall'enciclopedia Treccani, la Camorra è un sistema, un modello di vita caratteristico della zona di Napoli. Attorno alle bande camorriste ruotano migliaia di persone, gruppi di ragazzini o intere famiglie che, simili a piccole aziende, si procurano da vivere spacciando droga o vendendo sigarette di contrabbando. Nella Camorra entra di tutto e non vengono richieste, come in Cosa Nostra o nell''Ndrangheta, caratteristiche particolari. In questo modo la Camorra riesce a trovare sempre e ovunque persone senza scrupoli, disposte a spacciare, rubare e uccidere. A differenza della mafia siciliana, che si sviluppa nelle campagne, la Camorra ha origini cittadine e nasce nella prima metà dell'Ottocento, in un carcere vicino a Porta Capuana, all'interno di un vecchio castello. Ciò che avviene all'interno di essa non interessa né alle guardie e né tantomeno all'amministrazione carceraria.

sorge una specie di accordo. Una ciurma di compagnoni si è assunta l'incarico di mantenere l'ordine in quel luogo difficile da controllare. In cambio, viene loro garantita la possibilità di taglieggiare la popolazione carceraria. Quest'ultimi chiedono soldi con il pretesto di dover alimentare lo stoppino, che illumina l'immagine della Madonna, molto venerata a Napoli. Possiamo dire che c'è un prezzo per ogni cosa, per fumare qualche cicca di tabacco, per giocare a carte o alla morra. Dunque, le uniche distrazioni che si possono avere in quell'ambiente. La camorra, dunque, si guadagna da vivere con l'estorsione. Pagare questa significa pagare il pizzo, ossia una percentuale richiesta dai membri di un'organizzazione criminale per offrire una protezione per chi possiede delle attività. Dalle carceri questo sistema di protezione si trasferisce nei bassi della città e l'organizzazione dei camorristi prese il nome di La Bella Società Riformata, chi vive in prepotenze e intimidazioni. La camorra rappresentava l'unica vera mobilità sociale della plebe, una specie di legge di evoluzione in cui solo i violenti emergevano oltre la soglia di sopravvivenza. È sempre stata ricettiva delle trasformazioni economiche e sociali che si sono determinate nel corso della storia di Napoli e della Campania. Dunque, possiamo affermare che la camorra contemporanea è un fenomeno sviluppatosi nell'ultimo ventennio.

Abbiamo deciso di portare oggi una storia di vita, nello specifico di Salvatore Striano, un uomo che ha preso parte alle organizzazioni criminali a Napoli ed una volta arrestato ha deciso di redimersi. Salvatore Striano è stato tante cose, come enuncia il sito L'Inchiesta, nasce e cresce nel cuore di Napoli, in una delle zone più controllate della criminalità. A 7 anni vendeva sigarette nei vicoli dei quartieri spagnoli, a 9 rubava rossetti e mascara nei centri commerciali, a 14 spacciava cocaina e diventò una delle figure più carismatiche delle teste matte. Oggi ha 43 anni e fa l'attore. Tra ieri e oggi c'è una grande esperienza che gli ha cambiato la vita. 10 anni di carcere tra Madrid e Rebibbia. Salvatore, infatti, è un uomo a cui la camorra ha negato l'adolescenza, ma riuscì a riscattarsi con la scoperta del teatro e della letteratura. Ha interpretato diversi ruoli, per esempio esordisce al cinema grazie al regista Matteo Garrone, che lo scritturò per il film Gomorra, ed ha recitato anche come protagonista nei panni di Bruto nel film Cesare deve morire. Si dedicò anche alla stesura di 2 romanzi, entrambi costruiti su storie vere ispirandosi alla propria esperienza di vita. Infine, oltre a queste sue attività, si impegnò anche per divulgare le problematiche all'interno delle carceri e sensibilizzare l'opinione pubblica. Nel 2013, infatti, interviene nel programma di approfondimento politico servizio pubblico per portare la sua testimonianza sull'emergenza carceri, sulla rieducazione al loro interno e sul tema dell'indulto. Questa storia ci insegna che chiunque può cambiare se stesso e la propria vita, al di là del proprio vissuto. Chiunque può, con forza di volontà e con determinazione, imparare dai propri errori, migliorarsi e realizzarsi.

Napoli è forse una delle città più chiacchierate del mondo. Oggi, infatti, è spesso protagonista di episodi descritti attraverso i social network, i mass media, i programmi televisivi e i moderni brani musicali, nella quale viene spesso stereotipata, insieme ai suoi cittadini, come la città degli efferati omicidi, dello spaccio di sostanze stupefacenti, della prostituzione, del contrabbando e delle truffe, i cui fatti sono legati alla criminalità organizzata, che in Campania, appunto, prende il nome di Camorra. Sono rimasta allibita quando, facendo una ricerca sulla città di Napoli, su un notore motore di ricerca, è spuntato il Mafia Tour, organizzato solo per persone adulte, in cui una guida turistica accompagna i visitatori per le vie di Napoli, mostrando i luoghi in cui la Camorra opera. Incuriosita da questa ricerca, sono andata a leggere le recensioni e molti criticano questo tipo di evento, in quanto non è giusto trasformare le organizzazioni criminali in attrazioni turistiche. Napoli infatti non è solo questo, ma è l'emblema del Vesuvio, della pizza, degli schiavi di Pompei, di artisti come Totò, i De Filippo, Caruso, Pino Daniele e molti altri che con le loro opere riescono a mettere in evidenza i molteplici aspetti positivi di Napoli e anche della napoletanità. Come dice il film Benvenuti al Sud, quando un forestiero viene a Napoli piange due volte, quando arriva e quando parte. Le notizie di sparatorie, omicidi, truffe e terreni inquinati spesso oscurano le sue bellezze, i suoi colori, i suoi profumi, i suoi sapori, la sua arte, le sue tradizioni e i suoi vicoli, che risuonano della tipica e verace teatralità del popolo napoletano. Vi voglio lasciare con il mio motto: la pizza uccide il pizzo.

0: 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al-Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
0: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte, quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno, siete qui in compagnia di Jessica.
2: Ciao a tutti.
1: E di Federico.
2: Stiamo trasmettendo dalla sede di Radio Jeans a Cairo Montenotte. È una sede che raccoglie un po' tutti i ragazzi della Val Bormida. Per chi non lo sapesse, ci troviamo nell'entroterra savonese.
1: Sì, più in specifico a 30 km da Savona e ai confini con il Piemonte. La Val Bormida, cosa dire della Val Bormida? È una zona un po' selvaggia, dai. Però piena di divertimenti. Ma Jessica, dicelo tu tutti i divertimenti che ci sono qui in Val Bormida.
2: Ma guarda Fede, tu sei più grande di me, hai 3 anni in più, quindi il divertimento a te.
1: Vabbè, allora se tocca a me, toccherà a me. Quindi divertimenti alla Val Bormida. Vabbè, presentiamo la nostra sede, va la nostra redazione.
2: No, aspetta, adesso dobbiamo un attimo raccontare o comunque illustrare un po' il nostro territorio e gli eventi che avvengono qui e soprattutto dobbiamo specificare bene così qualcuno magari ci viene a trovare.
1: No, vabbè, dai, hai ragione, a parte gli scherzi, qui in Val Bormida qualcosa di bello c'è davvero, ma non vogliamo dirvi tutto in questa puntata perché ce ne saranno di cotte e di crude, vedrete. Passiamo a noi. La nostra redazione è formata da un gruppo di ragazzi dai 17 ai 25 anni, tutti studenti o lavoratori.
2: Beh, dobbiamo specificare che abbiamo tutti la stessa passione per la radio e per la musica e infatti cercheremo di creare programmi per ripercorrere la storia della musica toccando vari generi, dal pop al rock.
1: Dall'house al revival, senza dimenticare la commerciale, la disco anni 90 e ovviamente i balli di gruppo. Oh, ciao Guido! Hai dimenticato qualcosa qui in radio?
3: Oh, ciao Fede, sei te che ti dimentichi il punk hardcore, eh? Non facciamo di scherzi.
1: Vabbè, certo, il punk hardcore era sottinteso. Qui a Radio Jeans vogliamo soddisfare tutti quanti. Vabbè, andiamo avanti con la nostra puntata.
2: Beh, Fede, dobbiamo ricordarci di non tralasciare che tratteremo argomenti di giornalismo per dare delle informazioni ai nostri ascoltatori riguardanti gli eventi che avvengono in Val Bormida.
1: Beh, certo, ma informeremo tutti di tutto, non preoccuparti, ma non diciamo tutto adesso, lasciamo un po' di suspense, dai.
2: Vabbè, Fede, un assaggino piccolo piccolo.
1: Vabbè, dai questo assaggino, tanto voi donne volete sempre avere ragione, dai questo assaggino.
2: Beh, ragazzi, avete presente che qua in Val Bormida viene un evento un po' speciale? Beh, sì, credo che abbiate capito tutti. Sì, il balla coi cinghiali.
1: Vabbè, ma non diciamo tutto adesso, Jessica, se no mi arrabbio, eh. Quindi, continuate ad ascoltarci, vi diamo appuntamento alla prossima volta. E un saluto speciale ve lo facciamo noi qui dalla Val Bormida. Quindi, ciao ragazzi, alla prossima, bella lì.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
1: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della super sfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
0: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Moto mondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raúl Fernández e Jorge Martín. Quarto Marc Márquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Oh, oh, oh, oh.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Regali di Natale sgraditi? Provate con l'autoipnosi. Quante volte è capitato di dover fare i conti con il problema di regali di Natale non esattamente azzeccati, che però per vari motivi, ad esempio per non deludere mamme, mogli, mariti e compagni, non si possono semplicemente mettere nel cassetto e dimenticarsene? Soprattutto perché nei giorni successivi spesso salta fuori la fatidica domanda: beh, allora ti è piaciuto il mio regalo? E bisogna cercare di essere convincenti quando si risponde di sì. Dall'Australia arriva una soluzione originale, l'autoipnosi. È un'idea di Matthew Hale e tutto quel che serve è qualche minuto per concentrarsi. Il procedimento è questo. Innanzitutto serve trovare uno spazio tranquillo dove sia possibile rilassarsi completamente. La parte di rilassamento in questa fase è fondamentale. Una volta che si è riusciti a rilassare ogni muscolo del corpo, bisogna pensare ad un regalo ricevuto in passato, che è piaciuto veramente molto. Bisogna cercare di rivivere quell'emozione. All'apice dell'emozione, premere forte il dito medio ed il pollice l'uno contro l'altro. Ripetere questo passaggio 2 o 3 volte. In questo modo il cervello associa l'emozione all'azione fisica. Per cui, quando incontrerete la vostra vecchia zia che vi chiederà: «Allora, ti è piaciuto il mio regalo?», vi basterà ripetere l'azione di pressione pollice medio per essere del tutto convincenti quando risponderete: «È stato un regalo fantastico!» Rummy Flash. Sì, vabbè, ma se le emozioni di un regalo le facciamo diventare artificiali, allora tanto vale compiere il fattaccio a cui allude nel titolo Fiorella Mannoia, l'uccisione di Babbo Natale.

l'uccisione di Babbo Natale. Fiorella Mannoia. Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Come ti vesti al mattino?
0: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Occupato?
1: Oh dai, torna in pista che il DJ ha messo Radio Jeans.
0: Come, davvero?
1: Ma sì, stump stump in jeans, dalle 21:30 a mezzanotte, solo la migliore musica house.
0: Oh, aspetta, mi tiro sui pantaloni e vengo.
1: Dai, dai, dai.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Sono le 7:30 e come tutte le mattine suona la sveglia. Ti alzi e ti prepari per andare al lavoro. Alle 8:04 prendi la tua 24 ore e inizi a scendere le scale, pensando a tutto il lavoro che dovrai svolgere. Quel giorno poteva sembrare uno come gli altri, ma appena metti un piede fuori dal portone...
1: La mafia uccide ancora, assassinati a Palermo un giudice e 3 persone.
2: Palermo e le sue istituzioni, lo Stato e le istituzioni dello Stato sono ancora stati una volta colpiti al cuore dalla mafia. Stamattina verso le 8:10 in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici, di 58 anni, 2 militari della sua scorta, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi di 33 anni e l'appuntato Edoardo Bartolotta di 56 anni, oltre al portiere dello stabile dove abitava il dottor Chinnici, Stefano Lisacchi, che si era avvicinato al magistrato per salutarlo come faceva tutte le mattine. La terribile esplosione è avvenuta proprio sotto l'abitazione del dottore Chinnici, dove i criminali avevano imbottito una 126 con almeno 100 kg di tritolo che hanno fatto brillare quando sono comparsi davanti all'ingresso il magistrato, i carabinieri ed il portiere. La poderosa deflagrazione ha provocato una ventina di feriti e notevoli danni all'edificio e a quelli vicini. Fra i feriti, gli uomini della scorta del magistrato ed occasionali passanti. Rocco Chinnici è il quarto magistrato ad essere ucciso a Palermo nel giro di pochi anni. La serie iniziò con Pietro Scaglione, poi fu la volta di Cesare Ternova, quindi...
3: Questo è quello che successe al magistrato antimafia Rocco Chinnici la mattina del 29 luglio 1983 alle 8:05, quando lo uccise una Fiat 126 verde, imbottita con 75 kg di esplosivo, parcheggiata davanti alla sua abitazione, in via Giuseppe Pipitone Federico a Palermo, all'età di 58 anni.
4: Rocco Chinnici era un magistrato siciliano nato a Milisimeri il 19 gennaio 1925. Divenne magistrato nel 1952, prima come uditore giudiziario a Trapani, poi come pretore a Partanna, dove rimase dal 1954 al 1966. Proprio quell'anno prese servizio come giudice istruttore a Palermo e, nel 1970, si occupò per la prima volta di mafia.
0: Quando nel 1975 venne ucciso il magistrato Cesare Terranova, Chinnici venne nominato capo dell'ufficio istruzione. All'uccisione del suo collega, con cui si scambiava le informazioni, Chinnici ebbe l'idea di centralizzare le informazioni in una struttura di coordinamento chiamata Pool Antimafia. Da quel momento tutte le inchieste furono concentrate in un unico luogo. Entrarono a far parte del Pool Antimafia anche Falcone e Borsellino.
3: Fu grazie all'intuizione di Chinnici se fu possibile iniziare il lavoro necessario a istruire il maxi processo di Palermo. Con l'esperienza avuta nella pretura di Partanna, voleva riprendere quel contatto diretto con i cittadini. Non si accontenta quindi del lavoro nelle aule di giustizia, vuole fare di più, incontrare le persone, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza nell'impegno di ciascuno nel contrasto alle mafie.
4: E un'attenzione particolare la rivolgeva ai giovani. Non si sottraeva mai agli incontri pubblici, nelle scuole di ogni ordine e grado, per parlare loro della mafia siciliana, della droga, dell'illegalità diffusa. Non faceva niente se gli impegni si moltiplicavano. Credeva fermamente che per sconfiggere la mafia non bastasse l'attività repressiva, ma ci fosse bisogno di un movimento culturale che scuotesse le coscienze, soprattutto dei più giovani.
0: Le sue intuizioni, investigative, ma anche di carattere sociale e culturale, sono state quelle che poi hanno portato alla quasi distruzione di Cosa Nostra. Senza Rocco Chinnici, infatti, non ci sarebbe mai stato lo sviluppo di una coscienza critica rispetto a fenomeni come lo smercio di droga, che alimentano le casse della criminalità organizzata. Fu lui a scaricare una bomba su Boss e Picciotti che alla fine, anche se lui non ebbe il tempo di vederlo e saperlo, vennero condannati con il maxi processo.
5: Un po', diciamo, sono sollevato moralmente perché ho visto le condanne forti, forti che hanno dato alla sezione del tribunale a Gerlando Alberti, 18 anni.
4: Nel marzo 1983, 4 mesi prima di essere ucciso, Chinnici rilascia un'intervista al giornale degli universitari della FGC, Moby Dick. Ecco un brano dell'intervista al magistrato, che parla della solitudine del giudice e della necessità di un impegno della società civile nella lotta alla mafia.
5: Con sé, di quelle persone che poi compongono anche l'opinione pubblica. Allora questa solitudine non esiste, perché perché la solitudine è nel momento in cui deve decidere, ma ecco, quando sa che i destinatari, cioè i destinatari, anche se c'è un 10%, un 15% che sono con lui in quelle decisioni, io per esempio anche qui a Palermo vedo Palermo è una città impregnata e permeata di mare, però ecco, la stragrande maggioranza della gente, quella silenziosa, quella che non parla, quella che ha paura, quella che teme, quella è veramente col giudice quando il giudice fa il proprio dovere.
3: La mafia non poteva accettare tutto questo, doveva mettere a tacere un uomo che otteneva risultati sia sul piano giudiziario che su quello sociale e culturale. Rocco Chinnici è stato ucciso il 29 luglio 1983. Gli è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile ed è stato riconosciuto vittima innocente della mafia.
0: Parlare ai giovani, alla gente, raccontare chi sono e come si arricchiscono i mafiosi fa parte dei doveri di un giudice. Senza una nuova coscienza, noi da soli non ce la faremo mai.
3: La speranza è il salvagente della vita. Senza di essa andremo tutti a fondo. Rocco Chinnici.
6: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine

Il podcast Rocco Chinnici, Una voce di troppo, è stato realizzato da Luca Eroe, Leone Borghi, Francesca Goldoni, Riccardo Parmegiani, Emerald Biniam e Augusto Sforzi. Dal liceo Laura Bassi di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'autunno 2023.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dall'Istituto Odero di Genova Sestri Ponente.
1: Ciao a tutti, qua che vi parla è Jack insieme al mio solito compare Fulvio e oggi vi parleremo di un progetto che riguarda la scuola.
2: Esatto Jack, la nostra scuola vanta un progetto chiamato Oasi, diventato famoso grazie ad un programma a noi dedicato qualche anno fa da Rai Educational.
1: Siamo andati a intervistare Alberto Correa, il nostro mediatore culturale spagnolo e promotore del progetto Oasi, che ci spiegherà nel dettaglio di cosa si tratta.
3: Siamo qua con il professor Correa per un'intervista. Che cos'è il progetto Oasi?
4: Allora, il progetto Oasi è un'idea che nasce dal nome, da un acronimo che significa orientamento assistito studenti immigrati. Da lì viene logicamente come informazione di cosa si tratta, ma non solo per gli studenti, ma anche per le famiglie e per gli insegnanti.
3: Quali sono i risultati e successi ottenuti da questo progetto?
4: Successi, direi un po' di successi, di risultati interessanti, un grosso aiuto per l'inserimento di queste persone straniere che arrivano senza conoscere cos'è la scuola italiana, come funziona, ma anche per le persone che accolgono, che sono qua per conoscere chi sono queste persone che stanno arrivando.
3: Un episodio, una storia che ricorda con affetto?
4: C'è una che forse è quella più significativa, la storia di un ragazzo arrivato più o meno a metà anno per la prima volta in Italia, non parlava ancora la lingua e un giorno mi chiamano per sapere se fare un intervento, pensando che fosse la solita situazione dove il ragazzo sta comportandosi male. Sono andato di corsa, mi trovo con un ragazzo accerchiato di tutta la classe, compresi italiani, che facevano un cerchio attorno a un ragazzo seduto che spiegava matematica a tutti quanti. Un ragazzo era questo appena arrivato, uno che non parlava ancora la lingua, a malapena riusciva a comunicare, ma stava già insegnando la lingua. Questo ragazzo ha finito il percorso, poi la quinta, si è diplomato e adesso fa l'università con grande successo.
3: Ok, grazie mille.
4: Grazie a voi.
2: Interessante questa intervista fatta da campo al professor Correa, specialmente la parte in cui parlava del ragazzo straniero che ha insegnato matematica al resto della classe.
5: Sì, ora ne sappiamo di più su questo importante progetto.
2: Se volete saperne ancora di più a proposito del progetto Oasi, potete visitare il sito di Rai Educational e vedere il filmato Genova para todos.
5: Uffa, però sono un po' triste perché siamo quasi giunti alla fine.
2: Sì, purtroppo la prossima puntata sarà anche l'ultima.
5: E di cosa parliamo?
2: Del futuro, Sitch.
5: Cosa?
2: Oh sì, del mondo del lavoro, che come istituto professionale ci interessa parecchio.
5: Ok, bene, allora seguiteci e grazie per averci ascoltati. Dall'Odero è tutto, salutone, ciao.
2: Ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
7: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
6: Bella raga, black music come DJ Steve.
7: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: fai pure.
1: Ciao.
2: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B e soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans,
3: il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri del
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Buongiorno, siamo Riccardo, Vincenzo e Domenico e frequentiamo l'Istituto Salvo d'Acquisto di Bagheria. In questi giorni stiamo vivendo una nuova esperienza con il progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, che ci accompagna nel mondo radiofonico per noi ancora sconosciuto. Oggi parliamo della morte di Padre Pino Puglisi, nato a Palermo nel quartiere di Brancaccio. Padre Puglisi è stato presbitero ed educatore italiano ucciso da Cosa Nostra il giorno del 56° compleanno, cioè il 15 settembre, a causa del suo costante impegno evangelico e sociale.
1: Nacque da una famiglia modesta. Il padre calzolaio e la madre Giuseppa era una sarta. Nel 1963 entrò a far parte nel seminario arcivescoviale di Palermo. Dall'allora arcivescovo di Palermo. E nel 1961 fu nominato vicario, cooperatore presso la parrocchia del Santissimo Salvatore nella borcata di Sette Cannoni, vicino a Brancaccio. E nel 1963 fu nominato cappellano presso l'orfanotrofio Roosevelt e vicario presso la parrocchia Maria Santissima Assunta di Valdesi, a Borgata Marinaria di Palermo. Fu in questi anni che Padre Pino Puglisi cominciò a maturare la sua attività educativa, rivolta particolarmente ai giovani, che lui voleva a tutti i costi salvare dalle grinfie della mafia, perché la mafia cerca i suoi soldati proprio tra i ragazzi che vivono in condizioni economico-sociali difficili. E Padre Pino Puglisi lo sapeva e voleva impedire tutto ciò.
2: Lo sapeva che la mafia aveva deciso di fargliela pagare, lo sapeva fino al punto di esaudire dal suo assassino, dicendogli che la stava aspettando, proprio lì di fronte alla sua casa, che oggi è diventato un museo in sua memoria, dove quasi tutti gli alunni e le alunne della nostra scuola sono andati. Di grande padre Puglisi è riuscito con il suo sorriso a disarmare l'anima perduta del suo aguzzino, che aveva già ucciso 45 persone, che prese della disperazione aveva urlato e tentato di scappare. Lui no, lui aveva sorriso e quel sorriso l'assassino l'ha rivisto tutte le notti per anni, fino a quando grazie a quel sorriso ha compreso l'atrocità del suo gesto e si è pentito. Questo era padre Pino Puglisi, un sorriso che diventa speranza di vita nuova e di riscatto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Riccardo, Vincenzo e Domenico.
3: State ascoltando La Giusta Frequenza.
4: La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'orientamento scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
1: Vai.
2: Ciao a tutti, siamo qui con i Toro Meccanica.
1: Ciao, siamo noi, siamo...
2: siamo qui a Roma per il concerto del 1° maggio. Noi siamo una radio molto seguita dai giovani a Genova, infatti siamo venuti fin qua a Roma proprio
3: perché siete giovanissimi anche voi.
2: Proprio perché ne vale la pena. Allora, diteci un po', il sottotitolo di questo concerto è Spazi, Radici e Frontiere. Cosa sono per voi questi spazi, le radici e le frontiere?
1: Cosa sono noi Spazi, Radici e Frontiere?
3: Lo spazio innanzitutto è l'occasione che ci hanno dato per suonare.
2: Giusto.
3: Su un palco così importante.
1: Le radici, quindi, possono essere il luogo da dove veniamo.
3: Sì.
1: E le frontiere sono quelle che vogliamo attraversare.
3: Attraversare, bravo.
1: Sì, ed è
3: meglio di così.
1: Magari l'italiano riuscirà a imporsi come musica, no?
3: Sì, anche all'estero.
1: Anche
3: dai.
1: All'estero, sì.
3: Abbattiamo queste frontiere.
1: Anziché fare al contrario.
2: Sono d'accordo.
1: Anziché fare al contrario.
2: Volevamo un parere vostro a proposito della musica italiana odierna. Cosa pensate del nuovo panorama italiano?
1: Che secondo me il meglio sta nascosto, non è quello che si vede, che si sente.
2: Pensate di poter vincere questo festival?
3: Quando l'importante è sempre partecipare.
2: Grazie mille.
3: Grazie a
1: voi.
2: In bocca al lupo.
1: Scusate.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenditi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.